0: fare il buco là in te.
1: Vedi con chi la vuoi campana?
0: È quella divina. E il tuo rito, colaborando con te. Ai, ai, e te guarda un po' con mio rito.